0: potere.
1: Hai capito?
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra tu vida.
2: Fin de semana entretenido en Radio Tropical Latina.